c'è la ma bimbo del mon, c'è la ma sai o ma io, a ma fai sherry, c'è la ma quale mole, c'è la ma bimbo del mon, c'è la ma fai o sai o,

Bella. Bello coro, bello coro, bello coro, bello paloma con mi bello coro.

peki o di peki owo ta ma pa temi lana o di peki. Emi o ni sibe, emi o ni sibe, bibi wa gbe tori buruku, o ni sibe.